Mongoli, che mille le cinca, si le diciamo un cosci, però da monte scavaglio.